0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sanhi y useche latona el trilota withote wuye che latona el toha islo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya
2: 1 2

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle. Da arma na chako ayaganaso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan ishera ayaganaso.
1: 137
0: De apaka koaigi na che ayaganaso.
1: 911
0: La sak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiagawa maji. Awayarten da ishera am naikapi katak tiagan. Da maiche anegan na che ishera ayaganaike ka am detaklek da yakto. Kaya yatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi.

0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh is che tachut am che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iwuse che lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsitei ameh iwuse che lanahit wit is che lat ona ael toh tachut la ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen to la nuaili watlo latasa a el to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wento a el nisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote ya suele sani y useche latona el trilota witote wuye che latona el trilo che totsite ame y useche la nahit wit ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya